0: Io per mia vita
1: te. Vedrete tra poco sbocciare quel fuoco per pasto l'orgoglio veleno il orgoglio so messo dormire e cercare pietà.
0: Scaccio della tema, peggio degli errori, concedo ma assisto dei buoni timori.
1: Lo stegno a macchette,
2: guardate che viene.
1: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai.
2: Ui, beh, ci sono guai.
1: Orecchi di

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diaboliche,

si riconduca alla prigion primiera. Poco la durerà nelle tue ritorte,

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

presso un picciolo amico. Se con lei mi trassi un giorno e togliene giù da un pacifico soggiorno, una pelle di somaro, di

0: Chi va là? Son quelli che in tastia venì.
1: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. I diamin sono quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebrele la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
1: Ma cosa nacque?
3: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
3: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,

Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: Sigari,
1: Porto,
0: Legna,
1: Porto,
0: Del da Vinci, una vera, il Lesinci, Estirol, Magna di Francia, per voi si spavancia.
1: Ragazzo, ragazzo,
0: Santezzi, di là,
1: si sono

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Quello sofferto un inglese, un signor. Lord, o minor che sia, volando si ci sta.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Ma vieni presento. Ma c'è tani domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma